0: is Joe 80s and 90s.
1: Era Max, io tranquillo e mai la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max.